il lumi s'intar, il mare, il india rotarilvon, il vatur fifiro, il tiriva.